un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: like a rainbow.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
16: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
19: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
16: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
20: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
21: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
22: GoYes Viaggidigruppo.com.
23: Il mondo è più bello insieme a noi.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
24: Pensavo ad una luce
25: soft, dai toni caldi,
24: che sia intensa e bianchissima,
25: con i LED dimmerabili,
24: a piantana o a soffitto,
25: a diffusione dal pavimento.
26: Posso darvi un consiglio?
24: Sì?
26: Luce più!
24: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
27: Scopri di più su lucepiu.com.
28: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
29: Una specie di monumento?
28: Acqua?
29: Un monumento alla cucina di eccellenza?
28: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
29: Wow!
28: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
29: E la buona cucina toscana.
28: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
30: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
31: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
30: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
31: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
32: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
30: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
33: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
34: Siamo amanti della pasta.
33: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
35: E anche basta con questo spot!
36: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
2: Nostalgia, estate 70, 80, 90.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 6 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassime e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
9: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
8: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
13: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ciao, sono Chiara Bloom. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Bloom, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono le 7:30.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
7: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio, con una bella virata verso l'alto, riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema, facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. Dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si pronuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali, con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole, con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
9: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Sì, paghi solo il materasso.
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
2: goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Radio Nostalgia.

0: Lo so ragazzi, la settimana è quasi finita, ma in realtà per molti, per tanti non è mai iniziata o addirittura è ricominciata ieri. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni giorno a quest'ora, insieme a Danny, pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Oggi andiamo nel capoluogo toscano Firenze, dove invece ascolta ogni giorno Ambra dal suo negozio di scarpe, sempre sintonizzata. L'abbiamo conosciuta qualche settimana fa a Castel di Poggio, c'è anche la sua foto attaccata in radio perché ci siamo fatti anche una foto insieme alle sue amiche, che saluto e ringrazio per essere venuta proprio a conoscerci di persona. Ambra si reda protagonista del 3 per te di oggi, ci ha inviato proprio ieri al 338-6360-114 questa nota vocale, sentiamola.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra a Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti!

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Amber Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti!
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno dal suo negozio di scarpe Ambra, e domani chissà dove ci porterà. Vuoi essere tu il protagonista? Mandami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Se sarai il più veloce, domani potrebbe toccare proprio a te. Sì, perché ogni giorno, 4 volte al dì, vi rendiamo protagonisti facendovi scegliere le vostre tre canzoni preferite, ma soprattutto facendovi fare i DJ per 15 minuti dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci. Ciao.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
10: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale, con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
11: Sono le 7:57.
12: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
15: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,5 1,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
14: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, a duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
16: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire, perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
17: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
16: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
14: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
18: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassime, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Swiatkowska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale finale di sabato di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
14: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
20: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
19: Da Progetto Casa.
20: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
19: Con una promo così, corriamo!
20: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
19: Da Progetto Casa. Aran.
21: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
22: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
23: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
25: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
21: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
26: Ci siamo, ecco la cassaforte.
27: Non mi ricordo la combinazione.
26: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
27: Vai.
26: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
27: Sì?
26: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
27: Ah, Andreoni.
26: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
28: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
29: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
28: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
29: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
30: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
28: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
31: Dal 3 al 7 giugno il circolo sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
32: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
31: E con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas,
32: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
33: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
34: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
33: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
35: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
21: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Non ti ho mai visto da queste parti.
24: Sto cercando il mio cane.
25: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
23: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
26: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
24: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
26: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
25: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
26: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
24: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
26: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
24: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
26: Cavolo, smettila!
27: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
28: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
28: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 cm. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
28: Sì, paghi solo il materasso.
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
29: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
0: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 8 e 54 minuti.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Babassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:29.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
13: Buon giovedì 4 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco e i Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 giugno il romanziere e poeta inglese Thomas Hardy nel 1840, il cantante Antoine, la ciclista Maria Canins, Angelina Jolie, l'attore e regista Rolando Ravello e l'attore e doppiatore Franco Mannella. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado dei gemelli, sei saggio e intelligente, ma disarmonico e contrario alle abitudini. Vorresti cambiare il mondo, vedi effettivamente i problemi, ma potrai fare ben poco per eliminarli. Guadagnerai bene e non sarà da escludere l'arrivo della ricchezza, che sarà ottenuta grazie alle tue forze oppure a causa di un'eredità inaspettata. Dovrai combattere la tendenza a pensare troppo a te stesso e ai tuoi interessi. Conoscerai l'amore in molte delle sue molteplici forme. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 4 giugno per tutti noi. Ariete, la luna ancora in Capricorno ci fa svegliare immusoniti e taciturni, ma dal pomeriggio con una bella virata verso l'alto riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze? Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione e intraprendenza e disponibilità verso l'esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Incontri piacevoli e stimolanti. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, iniziamo la giornata con la luna sbagliata, ma non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando nell'aria ci sono promozioni, infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, ma non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione, praticamente siamo a cavallo. dimostrazioni d'affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata poco esaltante, sottili dubbi continuano a dare del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se col capo e i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Si preannuncia un pieno di promesse, nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia e amicizie danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificarci e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Pesci, la luna mattutina in Capricorno bada al sodo e regala soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri da meritarci il rispetto di chi ci circonda. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno è fidarti di lui. Ernest Hemingway. Radio Nostalgia.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
14: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
15: E anche basta con questo spot!
16: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
17: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
2: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
1: I con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
2: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
3: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo, per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
4: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
5: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
6: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
7: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Nostalgia. Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
7: Sono le 9:57.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
10: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
12: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
11: E con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas,
12: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
13: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
14: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
13: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Pensavo ad una luce
17: soft, dai toni caldi,
16: che sia intensa e bianchissima,
17: con i LED dimmerabili,
16: a piantana o a soffitto,
17: a diffusione dal pavimento.
18: Posso darvi un consiglio?
16: Sì?
18: Luce più!
19: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
20: Scopri di più su lucepiu.com.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 10 e 30 minuti.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A11, in calo a 3 km la coda per incidente tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. Permangono inoltre code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso Firenze per traffico intenso. Sulla diramazione Lucca Viareggio, 1 km di code a tratti per lavori verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Infipili code a tratti ancora una volta per traffico verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Santa Maria Novella. I treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
10: Radio Nostalgia.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi.
15: Che sia intensa e bianchissima.
16: Con i LED dimmerabili.
15: A piantana o a soffitto.
16: A diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più.
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.
20: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
22: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
10: Sono le 10 e 56 minuti.
11: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
14: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
13: Domani dunque altro derby post in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi. Che ascoltiamo.
15: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
16: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dovero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
13: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Bavassori, Sarerrani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in terra azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
0: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
5: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
0: Da Progetto Casa.
5: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
0: Con una promo così, corriamo!
5: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
0: Da Progetto Casa. Aran.
17: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
17: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
22: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Mediceo Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
23: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
24: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
25: Ci siamo, ecco la cassaforte.
26: Non mi ricordo la combinazione.
25: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
26: Vai.
25: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
26: Sì?
25: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
26: Ah, Andreoni.
25: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
27: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
28: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
27: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
28: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
29: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
27: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
30: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
1: viaggidigruppo.com.
30: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Nostalgia, estate 70 o

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sono le 11 e 32 minuti.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
14: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
15: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
14: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
15: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
16: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
17: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
16: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Lucca-Viareggio per lavori code a tratti in direzione Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Lo so ragazzi, la settimana è quasi finita, ma in realtà per molti, per tanti non è mai iniziata o addirittura è ricominciata ieri. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni giorno a quest'ora, insieme a Danny, pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Oggi andiamo nel capoluogo toscano Firenze, dove invece ascolta ogni giorno Ambra dal suo negozio di scarpe, sempre sintonizzata. L'abbiamo conosciuta qualche settimana fa a Castel di Poggio, c'è anche la sua foto attaccata in radio perché ci siamo fatti anche una foto insieme alle sue amiche, che saluto e ringrazio per essere venuta proprio a conoscerci di persona. Ambra si reda protagonista del 3 per te di oggi, ci ha inviato proprio ieri al 338-6360-114 questa nota vocale, sentiamola.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra a Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti!

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Amber Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti!
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno dal suo negozio di scarpe Ambra, e domani chissà dove ci porterà. Vuoi essere tu il protagonista? Mandami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Se sarai il più veloce, domani potrebbe toccare proprio a te. Sì, perché ogni giorno, 4 volte al dì, vi rendiamo protagonisti facendovi scegliere le vostre tre canzoni preferite, ma soprattutto facendovi fare i DJ per 15 minuti dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci. Ciao.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
7: Sono le 11:55.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i 4 braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
11: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Sì, paghi solo il materasso.
8: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 12 e 29 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
6: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
7: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
6: Da Progetto Casa.
7: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
6: Con una promo così, corriamo!
7: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
6: Da Progetto Casa. Aran.
8: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
9: Dal 3 al 7 giugno, il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
8: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
8: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Pensavo ad una luce
13: soft, dai toni caldi.
12: Che sia intensa e bianchissima.
13: Con i LED dimmerabili.
12: A piantana o a soffitto?
13: A diffusione dal pavimento.
14: Posso darvi un consiglio?
12: Sì?
14: Luce più!
15: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
16: Scopri di più su lucepiu.com.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
19: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
7: Sono le 12:54 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
10: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
9: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono due le ipotesi eseguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo corrito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
11: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimentico.
12: Sono contento, sicuramente inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
9: Nell'altra semifinale di domani Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
14: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
2: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
1: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
2: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
3: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
1: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
4: Siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 cm. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Sì, paghi solo il materasso.
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
5: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
9: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
5: E con i tipici piatti della cucina sarda: mallo reddus, culurgionis, seadas,
9: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono le 13:56 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
9: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
2: Madonna, ma è bellina sta macchinina.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 14 e 32 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali, con nuove acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole, con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
12: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo, per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
13: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
14: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
15: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
14: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
15: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
16: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisareggello. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, un chilometro di coda per incidente al chilometro 60 tra Interporto Toscano Est e Vicarello. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Lo so ragazzi, la settimana è quasi finita, ma in realtà per molti, per tanti non è mai iniziata o addirittura è ricominciata ieri. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni giorno a quest'ora, insieme a Danny, pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Oggi andiamo nel capoluogo toscano Firenze, dove invece ascolta ogni giorno Ambra dal suo negozio di scarpe, sempre sintonizzata. L'abbiamo conosciuta qualche settimana fa a Castel di Poggio, c'è anche la sua foto attaccata in radio, perché ci siamo fatti anche una foto insieme alle sue amiche, che saluto e ringrazio per essere venuta proprio a conoscerci di persona. Ambra si reda protagonista del 3 per te di oggi, ci ha inviato proprio ieri al 338-6360-114 questa nota vocale, sentiamola.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Amber Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno dal suo negozio di scarpe Ambra, e domani chissà dove ci porterà. Vuoi essere tu il protagonista? Mandami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Se sarai il più veloce, domani potrebbe toccare proprio a te. Sì, perché ogni giorno, 4 volte al dì, vi rendiamo protagonisti facendovi scegliere le vostre tre canzoni preferite, ma soprattutto facendovi fare i DJ per 15 minuti dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci. Ciao.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale, con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
7: Sono le 14:54 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi calabresi di Amendolara in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I due, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, tre afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà: passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
12: goyesviaggidigruppo.com.
13: Il mondo è più bello insieme a noi.
14: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
18: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
19: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
18: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
19: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
0: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono le 15 e 29 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266.500 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Pensavo ad una luce
2: soft, dai toni caldi,
1: che sia intensa e bianchissima,
2: con i LED dimmerabili,
1: a piantana o a soffitto,
2: a diffusione dal pavimento.
3: Posso darvi un consiglio?
1: Sì?
3: Luce più!
4: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
5: Scopri di più su lucepiu.com.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
9: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
10: Goyes Viaggi di Gruppo.com.
11: Il mondo è più bello insieme a noi.

0: energia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
6: Sono le 15:54.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
10: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
10: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 cm, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
10: Sì, paghi solo il materasso.
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
1: Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
6: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
11: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
6: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
11: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
13: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti sulla direttissima tra Badia e Aglio, code a tratti tra Aglio e Barberino di Mugello e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 cm, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
7: Sì, paghi solo il materasso.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
9: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
8: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
9: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
10: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
14: Vada, come è bellina sta macchinina.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e crosticciana di cinta senese.
17: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
16: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle al naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono le 16:55 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1, perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
11: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
12: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
10: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
13: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole. Abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
10: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
16: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
17: Parla come l'è bellina sta macchinina.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua.
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
21: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
22: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
21: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
22: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
23: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Radio Nostalgia.

La tua estate è con Radio Nostalgia. When you can't get what you need,

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 17 e 30 minuti.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia nel corso di questo pomeriggio, ma ancor più di questa sera, porterà nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest. In nottata si estenderanno a tutto il nord e domani li ritroveremo sulle regioni di nord-est e nell'Italia centrale, soprattutto versante adriatico. Ma alla fine di domani questa perturbazione abbandonerà l'Italia in vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo da nord a sud. Giusto per sabato vi segnalo un po' di variabilità sulle Alpi e le Prealpi. Chiudo con le temperature che tutto sommato sono accettabili, da domenica però torneranno a salire. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
12: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
18: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Euro Target Viaggi, presenta...
3: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
19: I con i tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas,
3: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con Emmer

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.

0: so, ragazzi, la settimana è quasi finita, ma in realtà per molti, per tanti non è mai iniziata o addirittura è ricominciata ieri. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni giorno a quest'ora, insieme a Danny, pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Oggi andiamo nel capoluogo toscano Firenze, dove invece ascolta ogni giorno Ambra dal suo negozio di scarpe, sempre sintonizzata. L'abbiamo conosciuta qualche settimana fa a Castel di Poggio, c'è anche la sua foto attaccata in radio, perché ci siamo fatti anche una foto insieme alle sue amiche, che saluto e ringrazio per essere venuta proprio a conoscerci di persona. Ambra si reda protagonista del 3 per te di oggi, ci ha inviato proprio ieri al 338-6360-114 questa nota vocale, sentiamola.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Ambra Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Amber Firenze e vorrei ascoltare tre canzoni: Don't Tell Me di Madonna, Hold On My Heart di Phil Collins e Club Tropicana. Un bacio a tutti.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno dal suo negozio di scarpe Ambra, e domani chissà dove ci porterà. Vuoi essere tu il protagonista? Mandami subito al 338-6360-114 una nota vocale con nome, città e tre canzoni. Se sarai il più veloce, domani potrebbe toccare proprio a te. Sì, perché ogni giorno, 4 volte al dì, vi rendiamo protagonisti facendovi scegliere le vostre tre canzoni preferite, ma soprattutto facendovi fare i DJ per 15 minuti dell'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci. Ciao.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Una volta in farmacia correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
8: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20.30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
9: Sono le 17:53.
10: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica

0: Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri, feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i 3 moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
2: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 cm, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
2: Sì, paghi solo il materasso.
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Mediceo Live Festival 2026, 5ª edizione, nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
5: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
6: Pensavo ad una luce
7: soft, dai toni caldi,
6: che sia intensa e bianchissima,
7: con i LED dimmerabili,
6: a piantana o a soffitto,
7: a diffusione dal pavimento.
8: Posso darvi un consiglio?
6: Sì?
8: Luce. più.
9: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
10: Scopri di più su lucepiu.com.
11: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: 80 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sono le 18 e 31 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
9: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
10: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
9: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.

0: per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina!
2: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
3: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, Santomato, Pistoia.
3: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
5: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Altra farina su Radio Nostalgia.
1: Sei un po' triste?
2: No.
1: Come no?
2: Ah, vabbè, sì, perché
1: è l'ultima puntata, però il lato positivo è che domani sì. Sera comunque saremo di nuovo in diretta e quindi
2: esatto. Ci concluderemo questa stagione con il botto, perché faremo una grande festa.
1: Bentornati! No, perché siamo in diretta, no? Ci dimentichiamo
2: vero,
1: questa cosa.
2: È vero.
1: Questa è Radio Nostalgia, questa è tutta un'altra farina. Il primo programma in Italia alla radio che parla di celiachia e che è giunto al termine.
2: Sì, ultima puntata della stagione.
1: Poi torneremo.
2: Sì, stiamo già pensando alla nuova stagione con tantissime sorprese. Io ho già delle idee che ti proporrò, che tu ovviamente approverai, perché così
1: già
2: funziona.
1: Deciso, va bene. Però non pensiamo, cioè viviamo quello che possiamo vivere tra oggi e domani, perché domani dalle 19:30, mi ricordo male.
2: Ma iniziamo anche prima.
1: Ma sì. Domani da mezzogiorno saremo in diretta da Sarzana, dove si apre ufficialmente il Free Food Festival.
2: Esatto.
1: Che è il primo festival italiano, però è arrivato alla seconda edizione. Sono avanti di un
2: anno. È il primo festival in Italia completamente gluten free, vegetariano e vegano. Abbiamo proprio il primato, perché cerchiamo di essere super inclusivi, quindi chiunque venga lì deve poter godere delle prelibatezze che troverà, si svilupperà quest'anno in 3 piazze della città. L'anno scorso eravamo solo in piazza Matteotti, non ci aspettavamo così tante persone, sono arrivate più di 10.000 persone, quindi veramente un delirio, una grandissima emozione, ma anche insomma qualcosa di inaspettato per una prima edizione. Quindi abbiamo deciso di allargarci e trasformeremo Sarzana nella città inclusiva.
1: Bella.
2: Bellissimo.
1: Bella, quindi domani piazza Matteotti, piazza Garibaldi
2: e palco De André.
1: Ok.
2: Sì. E piazza Matteotti, noi apriremo le porte del festival alle 17. Alle 18 ci sarà la prima speaker, che sarà una speaker d'onore, perché la senatrice Elena Murelli, quindi ci racconterà dal punto di vista istituzionale i passi avanti che si stanno facendo e che si sono fatti sul tema celiachia e non solo. E poi ci siamo noi con la diretta.
1: A noi?
2: Sì, ci siamo proprio noi.
1: Ma siamo sul palco?
2: Ti chiamo, Andrea, se te lo dimentichi, guai a te. Cioè, no, siamo o sul palco, possiamo ancora decidere, o sul palco, a fianco al palco, comunque saremo in mezzo alle persone.
1: No, perché a me mi piacciono dei fuori onda, le cose che non vedono le persone, quindi se possiamo evitare di stare sul palco sarei più contento.
2: Ah, c'è paura,
1: No, ma così, sai.
2: C'ha paura, vabbè. Comunque,
1: ti faccio un'altra domanda.
2: Sì,
1: poi
2: posso
1: ti faccio
2: finirlo
1: la...
2: il discorso?
1: No, una cosa, okay. Ma domani noi cosa mangiamo?
2: Tutto.
1: No, noi onnivori, quelli che mangiano tutto.
2: Mangi come gli altri, quindi vabbè, tutto senza glutine, vegetariano e vegano, e rimarrai senza parole dalla bontà, te lo posso assicurare.
1: Va bene, dai.
2: Poi tra l'altro lì vicino a te mi sa che ci saranno i wrap di fake pollo, ci sarà la pizza, ci sarà la paella.
1: Come fake pollo?
2: Sì, pollo fatto con le proteine di soia, è buonissimo, è una roba strepitosa.
1: Vabbè.
2: Ti faccio aprire i tuoi orizzonti, Andrea, sei troppo limitato.
1: Sì, da domani sera, ragazzi, divento vegano.
2: Non lo so, ma sicuramente mangerai del buon cibo vegano.
1: Quindi insomma si può mangiare di tutto?
2: Di tutto, tutto, dal dolce al salato. Poi ci saranno anche tanti gadget che i nostri partner ci hanno mandato, quindi distribuirò cose buone a tutte le persone che insomma mi incontreranno.
1: Ah, gadget da mangiare quindi?
2: Sì. Un festival che parla di cibo, i gadget sono...
1: Non lo so, magari uno zainetto.
2: No, si magna, bisogna fare il pieno, perché a noi celiaci non capita mai di arrivare in un posto e non dover pensare, oddio, quello sì, quello no, forse devo chiedere. Lì hai la tranquillità di poter mangiare tutto quello che ti trovi davanti, ed è per noi la cosa migliore che ci possa succedere.
1: Cioè tu mi stai dicendo che ci saranno dei truck che di solito, tendenzialmente, non per domani o per insomma per questo weekend, perché poi spieghiamolo, non è che finisce domenica.
2: No, noi facciamo 4 giorni, 29, 30, 31 maggio, 1 giugno, 4 giorni.
1: Mica, quindi avete anche il tempo, perché
2: esatto.
1: Magari ve lo stiamo dicendo con un giorno di anticipo, ma per domani non riesco.
2: No, fino a lunedì.
1: Cioè, quindi avete voglia.
2: Sì,
1: mettiamo
2: sì.
1: Un disco e poi torniamo e chiudiamo questa stagione, ma più che altro vi dobbiamo dire un po' di cose particolari.

0: Bentornati, questa è Radio Nostalgia, questo è Tutta un'altra farina con la Leporati e il Secci. Siamo arrivati agli sgoccioli, lo sapete, questa è l'ultima puntata di questa stagione. Domani saremo in diretta dal Free Food Festival.
1: Yes.
0: E la Vale è carica.
1: Ah, io sono felicissima, non vedo l'ora. Cioè, è tutto. Ho iniziato a lavorare a questa edizione a settembre dell'anno scorso. Mm. Non mi sembra vero di esserci arrivata, quindi sono contentissima.
0: Ma tu cosa sei, la direttrice artistica?
1: Più o meno, nel senso che io mi occupo degli speaker, di selezionare gli speaker, quindi appunto cercare persone che portino valore sul palco, che raccontino la celiachia dal loro punto di vista e che facciano un lavoro online e offline sul tema. Mi occupo di selezionare magari quelli che sono i partner che anche in questo caso che ritengo arricchenti per un evento come il nostro, e poi mi sono occupata quest'anno per la prima volta, perché è una novità, della parte salute e benessere, perché la socialità, che la celiachia ne abbiamo parlato, è anche una malattia sociale, no? La socialità passa dallo sport, e lo sport per me è una parte fondamentale della mia vita e l'ho voluto portare anche nel festival. Quindi
0: anche
1: quest'anno...
0: perché, perdonami Vale, ma tu prima di andare nel disco mi hai detto noi dobbiamo caricare perché non siamo abituati, quindi poi dovrete anche smaltire.
1: Ah, te dici il cibo?
0: Non lo so.
1: Prega, si mangia per godere, non bisogna per forza smaltire.
0: Ho capito, se poi ci metti lo sport nel mezzo vuol dire che si mangia e poi si smaltisce.
1: Esatto, o prima si corre e poi si mangia, che è meglio, si evita di vomitare.
0: Di vomitare, ecco, sì, concordo,
1: sì,
0: con te.
1: Carino.
0: Quindi c'è quest'anno all'interno del Free Food Festival, che cosa ci sarà dedicato al benessere?
1: Allora, abbiamo chiamato una ragazza veramente deliziosa, celiaca, che si chiama Aurora, che si occuperà di fare Pilates in due momenti diversi della giornata. Risveglio muscolare al mattino e Pilates la sera in piedi, quindi non c'è neanche bisogno del tappetino, le persone possono farlo senza bisogno di portarsi niente. Poi ci sarà Martina Grado con una lezione di HIIT, quindi cardio, un workout.
0: Come l'hai chiamato?
1: HIIT, High Intensity Training, non mi ricordo.
0: Ma è quella roba dove devi caricare come un mostro.
1: La Marti è forte, quindi insomma farà sudare le persone,
0: okay.
1: Però anche questo aperto a tutti. E poi il 1° giugno alle 9 di mattina, quindi lunedì, ci sarà il ritrovo per la prima gluten free run d'Italia. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché sono state un numero totalmente inaspettato anche in questo caso, e correremo 5 km nel centro di Sarzana. Chi vuole corre, chi vuole cammina, vabbè, chi vuole balla, si fa una passeggiata per il centro ed è il... aspetta, ed è il modo... ha alzato la mano perché ci stesse un attimo. È il modo per dimostrare che veramente si può fare una cosa insieme, che la celiachia può unire, e sulle magliette abbiamo fatto scrivere corriamo via dal glutine, ed è una roba troppo bella. Quindi prego, ora puoi farmi la domanda.
0: Ma si possono iscrivere atleti di qualsiasi genere alimentare?
1: No,
0: nel senso,
1: ha paura che i celiaci siano
0: dal glutine.
1: Setta. Non siamo una setta, mannaggia
0: ma
1: te.
0: Ma non siete una setta, se no non mi invitavate domani a raccontarla.
1: Esatto, ma quindi, tu quando mangi il risotto ti senti celiaco?
0: No.
1: Eppure stai mangiando senza glutine.
0: Ok.
1: Pensala così ogni volta che stai per dire una cavolata.
0: Ci ho messo una stagione intera,
1: ma ce l'ha fatta.
0: Ma adesso ho capito il senso.
1: Hai capito?
0: Con questa cosa del risotto noi vi salutiamo. Vi diamo l'appuntamento a domani sera dalle 19:30. Vi racconteremo questo festival strepitoso, che sarà poi la conclusione di questa stagione.
1: Sì.
0: Io,
1: non
0: la Vale e la Velia, insieme a Luca Giorgi, vi aspettiamo in piazza Matteotti. Invece, con tutta un'altra farina, torniamo ottobre.
1: Presto, perché io voglio già ricominciare.
0: Ciao Vale, ciao.
2: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.
3: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono le 18 e 55 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
8: L'economia.
7: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
9: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia, come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
10: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
9: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
10: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
9: E tra Milano e Roma?
10: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
9: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
7: Infine i mercati, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
12: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
15: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
16: Madonna, è bellina sta macchinina.
17: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
18: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
17: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
18: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
19: Pensavo ad una luce
20: soft, dai toni caldi,
19: che sia intensa e bianchissima,
20: con i LED dimmer up.
19: A piantana o a soffitto?
20: A diffusione dal pavimento.
21: Posso darvi un consiglio?
19: Sì?
21: Luce più!
22: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
23: Scopri di più su lucepiu.com.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Sono le 19:31.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm. Più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia nel corso di questo pomeriggio, ma ancor più di questa sera, porterà nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest. In nottata si estenderanno a tutto il nord e domani li ritroveremo sulle regioni di nord-est e nell'Italia centrale, soprattutto versante adriatico. Ma alla fine di domani questa perturbazione abbandonerà l'Italia in vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo da nord a sud. Giusto per sabato vi segnalo un po' di variabilità sulle Alpi e le Prealpi. Chiudo con le temperature che tutto sommato sono accettabili, da domenica però torneranno a salire. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
11: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
12: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
14: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16:30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili Masella, via Provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre verso Pisa, incidente al chilometro 14.500 tra Prato Est e Prato Ovest. Code in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 apericena experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248. Lunar Club, con Joy Staff e Lunigiana World, anche in diretta su Radio Nostalgia.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi. L'offerta del mese: materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1. Perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
6: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
5: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi: accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
7: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
5: I quattro braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara nel Cosentino, il jeep di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I due in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
8: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
9: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
10: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
8: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
5: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
11: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
11: Sì, paghi solo il materasso.
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
13: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
14: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
13: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
14: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
13: Dal 3 al 7 giugno, il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
14: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
13: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas,
14: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata. Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
15: Vado, ma è bellina sta macchinina!
16: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
17: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi, l'offerta del mese, materasso matrimoniale alto 20 cm, più ti regalo cuscini, ti regalo la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1, perché di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia nel corso di questo pomeriggio, ma ancor più di questa sera, porterà nuovi temporali sulle regioni di nord-ovest. In nottata si estenderanno a tutto il nord e domani li ritroveremo sulle regioni di nord-est e nell'Italia centrale, soprattutto versante adriatico. Ma alla fine di domani questa perturbazione abbandonerà l'Italia in vista di un fine settimana all'insegna del bel tempo da nord a sud. Giusto per sabato vi segnalo un po' di variabilità sulle Alpi e le Prealpi. Chiudo con le temperature che tutto sommato sono accettabili, da domenica però torneranno a salire. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
7: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
6: Da Progetto Casa.
7: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
6: Con una promo così, corriamo!
7: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
6: Da Progetto Casa. Aran.
8: Offerta prorogata fino al 15 giugno.
9: Pensavo ad una luce
10: soft, dai toni caldi.
9: Che sia intensa e bianchissima.
10: Con i LED dimmerabili.
9: A piantana o a soffitto.
10: A diffusione dal pavimento.
11: Posso darvi un consiglio?
9: Sì?
11: Luce più.
12: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
13: Scopri di più su lucepiu.com.
14: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
4: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
5: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
4: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas,
5: maialino arrosto, pecora in umido e anche pizza. Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni.

0: tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Non ti ho mai visto da queste parti.
15: Sto cercando il mio cane.
16: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
14: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
17: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
15: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
18: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
19: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
17: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
15: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
18: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
15: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
18: Cavolo, smettila!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
20: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
21: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
22: Tutti per uno, uno per tutti.
21: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
22: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
21: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
22: Sì, paghi solo il materasso.
21: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Hai presente quelle notti che non vuoi finiscano mai? Quelle in cui il tempo rallenta, le luci si riflettono sull'acqua e ogni sorriso sembra raccontare una storia. Giovedì 18 giugno, sotto la luna, del Baglio della Luna Resort nasce Lunar Club. Un'esperienza esclusiva tra gusto, musica ed emozioni. Dalle 20:30 a Pericena Experience, poi il ritmo sale. Con i protagonisti della notte, Luca Giorgi, Stefano Reis, Andrea Secci, per accompagnarti in un viaggio musicale elegante, coinvolgente, indimenticabile. Sotto le stelle, tra amici, cocktail, musica e quell'atmosfera che puoi vivere soltanto una volta. Lunar Club, giovedì 18 giugno, Baglio della Luna Resort. Prenota ora al 392-971-0248.
3: Sono le 21 e 55 minuti.
4: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sei pronto a stupirti? Sabato 13 giugno dalle 16.30 ti aspetta un evento esclusivo da Mobili Masella. Un pomeriggio dedicato al gusto, al design e ai nuovi prodotti che renderanno ancora più speciale la tua tavola. E dalle 17 anche su Radio Nostalgia con Andrea Secci, Luca Giorgi e Greta Loffredo per scoprire in diretta tutte le novità firmate Mobili Masella. Per tutti i partecipanti, un ticket con sconto extra valido fino al 31 luglio sull'acquisto di nuovi arredi. Ti aspettiamo da Mobili.

0: Limasella, via provinciale La Spezia, Vezzano Ligure. Scopri di più su radionostalgia.fm.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà.
2: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Non ti ho mai visto da queste parti.
17: Sto cercando il mio cane.
18: Ci sono solo loro in giro in questo periodo.
16: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
19: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
17: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
20: Scappa!
17: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
21: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
19: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
17: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
22: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
23: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
24: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
25: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
26: Una specie di monumento?
25: Acqua.
26: Un monumento alla cucina di eccellenza?
25: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
26: Wow!
25: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
26: E la buona cucina toscana.
25: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 22:52 minuti. Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Non ti ho mai visto da queste parti.
14: Sto cercando il mio cane.
15: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
13: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
16: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
14: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro. Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
17: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
16: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
14: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
18: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
14: Ma lo smetti!
0: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!